0: ma io voglio con le cose. Non posso accettare ricordo, non te, e ci vuole le cose.
1: Urban Radio, more music, less talk.
2: DJ Cabral.